sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

A volte mi sento come in immersione, sospeso in un luogo dove suoni e colori sono attutiti. Potrei rimanere là sotto, ma sento il bisogno di salire.